0: Burgerradio. Rossa! Party ohne Ende.
1: Yeah! Culture! Get ready! Candela!